Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodiffusione Argentina all'Exterior, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcello Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questa puntata del nostro programma che, come dico sempre, è fiero di esserne membro della comunità radiotelevisiva italofona. Sapete che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare attraverso il segnale emesso da WRMI, il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Sul web su www.radionazionale.com.ar cliccate il tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE sul sito rae.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Lo potete fare a via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto e ha azzeccato la giornata più fredda finora dell'anno nell'area metropolitana di Buenos Aires, con un netto calo delle temperature che si farà e si è fatto sentire fin dalle prime ore del mattino. La minima è stata di appena 2 gradi, mentre la massima raggiungerà i 14 gradi. Il clima resterà quindi fresco anche nel corso del pomeriggio qui a Buenos Aires. La giornata è iniziata con banchi di nebbia in diverse zone dell'AMBA, dell'area metropolitana Buenos Aires, che hanno ridotto la visibilità nelle prime ore del mattino. Tuttavia, le condizioni miglioreranno, il cielo si schiarirà gradualmente e tornerà il sole, regalando un pomeriggio stabile e senza rischio di pioggia. Per il weekend sono attese condizioni favorevoli, senza piogge né temporali su Buenos Aires e nell'area metropolitana. Sabato le temperature torneranno a salire con una massima di 18 gradi e cielo tra parzialmente nuvoloso e poco nuvoloso. Sarà la giornata più mite del fine settimana, ideale per l'attività all'aperto. E domenica le temperature subiranno un nuovo calo, pur senza raggiungere valori estremamente rigidi. Il cielo resterà prevalentemente coperto e il sole sarà poco presente per gran parte della giornata, mantenendo un clima fresco ma stabile. Quindi freddo a Buenos Aires nella prima settimana dell'inverno, con un weekend, un fine settimana che si augura senza pioggia o precipitazioni. Molto bene, fatto l'avvio della nostra trasmissione, salutando e inviando il nostro amore e le condolenze al popolo venezuelano, iniziamo con la musica di Las Pelotas, la canzone intitolata Será.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco Mario Díaz, la música folcloristica argentina con La media pena. Almeno 235 persone sono morte e 4.300 sono rimaste ferite in seguito a due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito il Venezuela nella notte di mercoledì, interessando soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. Lo ha riferito il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodríguez. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha dichiarato La Guaira zona di disastro naturale. Nell'area si sono verificati saccheggi di negozi e abitazioni crollate. Le autorità hanno inoltre segnalato 157 dispersi, circa 200 persone intrappolate sotto le macerie e 2.927 famiglie sfollate. Almeno 250 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati. Il governo venezuelano ha attivato una linea telefonica aggiuntiva oltre al sistema statale VenApp per raccogliere le segnalazioni dei dispersi. Stiamo lottando contro il tempo per salvarli vivi, ha dichiarato Rodríguez, invitando la popolazione a mantenere calma e unità. Nelle ultime ore sono state registrate 138 scosse di assestamento, mentre soccorritori, vigili del fuoco e forze di sicurezza proseguono le operazioni di ricerca. A La Guaira decine di persone hanno saccheggiato esercizi commerciali danneggiati, portando via alimenti, medicinali, prodotti per l'igiene e elettrodomestici. L'emergenza ha suscitato una vasta mobilitazione internazionale. Gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 150 milioni di dollari e l'invio di squadre di soccorso. Papa Leone XIV ha donato 100.000 euro per gli aiuti umanitari. Anche Francia, Spagna, Colombia, Nazioni Unite, Unione Europea e Gruppo della Banca Mondiale hanno offerto assistenza, personale specializzato e supporto tecnico per le operazioni di soccorso e la ricostruzione. Intanto, il governo della Repubblica Argentina ha annunciato l'invio di un ampio contingente di aiuti umanitari in Venezuela. Il portavoce della presidenza, Adrián Ravier, ha precisato che il piano di assistenza comprende medici specializzati in emergenze dotati di attrezzature complete, infermieri e ambulanze. Per il trasporto del personale e dei materiali saranno impiegati un aereo Hercules C-130 dell'aeronautica militare, un Embraer da 40 posti e un velivolo di Aerolíneas Argentinas. La missione argentina includerà inoltre due impianti mobili per la potabilizzazione dell'acqua gestiti da personale dell'esercito argentino, 4 squadre USR Urban Search and Rescue specializzate nella ricerca e nel soccorso in strutture crollate, con il supporto di cani di salvataggio della Marina e dell'esercito argentini, esperti nell'impiego di droni e specialisti nella logistica delle catastrofi, forniture essenziali, tra cui 134 tende, 48 kit da cucina, materassi, barelle e apparecchiature per il condizionamento dell'aria. Saluto a tutto il popolo venezuelano, così caro all'Argentina. Jairo con la musica e il ritorno a Villa Dolores.

0: Ecco, Alma de Loca è un tango interpretato da Carlos Gardel, inciso il 28 aprile 1928 per l'etichetta Odeon. La musica è di Antonio Sureda, mentre il testo è di Francisco García Jiménez. Il brano racconta una storia d'amore intensa e tormentata con il linguaggio poetico tipico del tango argentino dell'epoca. Pur essendo meno noto rispetto ad altri grandi successi di Gardel, è considerato una preziosa testimonianza della sua piena maturità artistica e della ricchezza del suo repertorio.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: RAE, Argentina al mondo presenta Jaime Torres, il mago del charango.

charango è un piccolo strumento musicale a corde che sembra abbia avuto origine a Potosí, in Bolivia, dove fiorì ogni genere di arte a seguito del ritrovamento di miniere d'argento. Il suo bacino di utilizzazione è esteso ai paesi andini del Sud America, Bolivia, Perù, Cile, Ecuador e Argentina. In Bolivia e Perù è utilizzato come mezzo di corteggiamento ed i giovani provvedono, attraverso un rituale, a suonare il charango per migliorarne la voce ed avere quindi più possibilità di far breccia nel cuore della fanciulla amata. Nell'attuale mappa della Repubblica Argentina, l'altiplano andino occupa regioni della provincia di Salta e soprattutto di Jujuy, provincia confinante con il Cile e la Bolivia. Appunto, originari della Bolivia erano i genitori di Jaime Torres, il principale interprete del charango nato in Argentina.

Jaime Torres è nato nel 1938 ed è cresciuto nella città di Buenos Aires, dove i suoi erano migranti in cerca di migliori opportunità economiche. Suo padre era un ebanista ed è stato colui che ha costruito il suo primo charango quando ancora Jaime era bambino. Torres racconta com'è stato il suo primo contatto con lo strumento che lo rese famoso. Arrivò a casa un gruppo di musicisti peruviani. Era una delle prime compagini arrivate in Argentina, chiamata Aria delle Ande, comandata da Moisés Vivanco e che contava con Ima Sumac, una delle cantanti più note della musica andina. Uno di loro dimenticò il charango appoggiato su un tavolo e io provai a passare le dita sulle corde e mi piacque. E ancora suonai le corde e mi rese conto che volevo suonare quello strumento. Non sapevo il perché, ma entrambi capimmo che ci volevamo bene. La forma del charango è quella di una piccola chitarra a tastiera non libera e con 5 corde doppie da suonarsi a pizzico o eseguendo ritmiche con accordi. La cassa armonica, originariamente costituita di corazza animale, è ora realizzata prevalentemente in legno, essendo l'armadillo tutelato perché in pericolo di estinzione. Utilizzato per accompagnare altri strumenti come la chena, l'erche e la voce, con l'arrivo di Jaime Torres, il charango cominciò ad occupare i primi piani, soprattutto dal momento in cui Ramírez partecipò nella registrazione della popolare Misa Criolla di Ariel Ramírez nel 1964.

0: Con il gruppo che incise la Misa Criolla, l'interprete realizzò un tour in Europa e da quel momento, sia in maniera solista o con il suo proprio gruppo, Jaime Torres ha girato il mondo, dall'America verso l'Europa fino al lontano Oriente, diffondendo la nostra musica popolare e il suo virtuosismo. Ascoltiamo ora Jaime Torres raccontando l'esperienza della Misa Criolla e il suo successo mondiale.
1: Alemania. Estimo che fu uno dei paesi dove...
0: Non dimenticherò mai la Germania. Dal primo momento in cui siamo arrivati in Germania, non fu altro che affetto e coccole. Siamo stati benvenuti. Il primo grande viaggio che ci porta verso l'Europa è per suonare la Misa Criolla. Spagna, Madrid, come si fa a dimenticare quello? Io avevo conosciuto il successo qualche tempo prima con un album registrato insieme ad Ariel Ramirez e che con molto coraggio chiamammo Folklore in una nuova dimensione, perché era la combinazione del pianoforte con il charango. E il charango era infatti strano, tutti rimasero stupiti. Negli anni 60 scoppia il boom del folklore in Argentina. La musica originaria torna ad essere alla moda con nuove parole e parolieri. La musica si aggiorna con nuovi strumenti e nuovi arrangiamenti vocali. Artisti come Mercedes Sosa, Eduardo Falù, Cuchi Leguizamón, tra altri, divennero molto popolari e in quel movimento spiccò una canzone in particolare, il cui successo fu così straordinario che spodestò anche i Beatles. Jaime Torres racconta questa storia. Ed emerge questa canzone intitolata Il Condor Passa, che addirittura riesce a superare i Beatles nelle classifiche. Che altro si può aggiungere? Il Condor Passa era ovunque. Anzi, c'era un campionato mondiale di El Condor Passa,

0: Nonostante il viaggiare per tutto il paese e il mondo, e benché Torres avesse la residenza nella città di Buenos Aires, fu nella quebrada de Humahuaca che Jaime Torres ha cominciato la oramai tradizionale celebrazione del Tantanacuy, incontro che ricorda le tradizioni del nord-ovest dell'Argentina. È proprio lì, dove l'Argentina si confonde con la Bolivia e il Cile, nelle alte quote delle Ande, per 40 anni il Tantanacuy ha riunito eccezionali folcloristi, artigiani, poeti e centinaia di bambini provenienti da scuole diverse che conformano un grande coro. L'evento artistico avviene in una locazione che il proprio Jaime Torres ha finanziato. Di seguito, sentiamo l'artista raccontare com'è stata la scelta del nome, com'è stata la costruzione dove funziona il centro culturale e come si svolgono le attività. La parola Tantanacuy è di origine quechua e indica l'incontro degli uni con degli altri. Quindi mi sono detto, questo è il posto. Qui la storia è viva. La costruzione l'abbiamo fatto noi stessi e tante persone, con passione e ideali, si sono aggregati. Io volevo che i ragazzi vedessero che si potevano fare tantissime cose con passione e senza nascondersi per suonare la chena o il sikus, appunto. Per questa cosa abbiamo fatto che tutte le arti si trovassero lì, la pittura, la musica, la poesia, il canto, la parola. Sumando
1: in questo come causa, bastante passione e ideales.
0: Jaime Torres abita nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, molto vicino allo stadio del Boca Juniors, la sua squadra amata. A lui piace anche il pugilato, sport che ha praticato in gioventù. Torres ha suonato al Teatro Colón di Buenos Aires come solista, accompagnato dalla Filarmonica di Buenos Aires e in un'altra occasione dalla Camerata Bariloche. Inoltre ha suonato con il chitarrista spagnolo Paco de Lucía, tra molti altri musicisti che hanno apprezzato la sua compagnia. E se il charango è stato originariamente riservato ai gruppi indigeni dell'altiplano, Jaime Torres lo ha fatto arrivare ai palchi di tutto il mondo.

RAE Argentina al Mundo ha presentado Jaime Torres, el mago del charango. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián

Molto bene, il Comitato Speciale per la Decolonizzazione delle Nazioni Unite ha approvato una nuova risoluzione che invita il Regno Unito a riprendere i negoziati con l'Argentina per trovare una soluzione pacifica e definitiva alla controversia sulla sovranità delle isole Malvinas. La decisione è stata adottata per consenso durante la sessione annuale del Comitato dei 24, C24, che ha ribadito l'assistenza della disputa tra i due paesi e la necessità di riavviare il dialogo nel rispetto delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel corso della riunione, la delegazione argentina ha riaffermato i diritti sovrani del paese sulle isole Malvinas, sulle Georgia del Sud e sulle Sandwich Australi e sulle aree marittime circostanti, chiedendo inoltre al Regno Unito di porre fine alle iniziative unilaterali nell'Atlantico meridionale. La risoluzione esprime preoccupazione per l'assenza di progressi nei negoziati ed esorta entrambi le parti a riprendere al più presto il dialogo in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri argentino, Pablo Quirno, intervenendo presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha ribadito la storica rivendicazione di sovranità dell'Argentina, criticando la presenza militare britannica nell'Atlantico meridionale e denunciando lo sfruttamento unilaterale delle risorse naturali dell'arcipelago. Dal suo canto il Regno Unito ha confermato la propria posizione, sostenendo che debba prevalere il principio di autodeterminazione degli abitanti delle isole. L'Argentina ribatte che tale principio non è applicabile poiché la popolazione attuale è insediata dopo l'occupazione britannica del 1833. La nuova risoluzione rappresenta un ulteriore sostegno internazionale alla posizione argentina. Dolore nel mondo dello sport, è morto Daniel Castellani, leggenda della pallavolo argentina, una delle figure più importanti, è morto giovedì 25 all'età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia è stata confermata dalla Federazione Argentina di Pallavolo attraverso un comunicato ufficiale. Daniel Castellani, nato a Buenos Aires il 21 marzo 1961, costruì la propria carriera partendo dai campi del Boca Juniors e del GEBA, Gimnasia y Esgrima di Buenos Aires, per poi affermarsi nei club più prestigiosi di Argentina, Brasile e Italia. Con la maglia della nazionale argentina fu capitano dal 1981 al 1988, contribuendo a due dei risultati più significativi nella storia della pallavolo del paese. La medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Buenos Aires nel 1982 e il bronzo olimpico ai giochi di Seul 1988. Anche la sua carriera da allenatore fu ricca di successi. Alla guida della nazionale maschile argentina tra il 1993 e il 1999 conquistò la medaglia d'oro ai Giochi Panamericani di Mar del Plata 1995 e portò la squadra ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996. La sua fama internazionale crebbe ulteriormente in Europa, dove guidò la Polonia alla vittoria del campionato europeo del 2009. La carriera di Castellani come allenatore si sviluppò anche nei principali campionati del mondo. Con il Bolívar vinse due campionati argentini e raggiunse un'altra finale. Alla guida dello SKRA Bydgoszcz in Polonia arricchì il proprio palmarès con altri 5 titoli. Allenò anche il Sir Safety Perugia in Italia e il Fenerbahce IDH Sigorta nel campionato maschile turco. Nel 2023 Castellani rivelò in un'intervista al quotidiano La Nación di aver ricevuto una diagnosi di cancro all'inizio dell'anno, poco dopo aver assunto la guida tecnica de Las Panteras, la nazionale femminile argentina. Nonostante la malattia, continuò a lavorare con la squadra nell'ambito di un progetto rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Sotto la sua direzione, la nazionale conquistò il primo titolo della sua storia nella Coppa Panamericana,

e raggiunse la finale del campionato sudamericano. Positivo anche il percorso nel torneo preolimpico disputato in Giappone in vista di Parigi 2024, pur senza ottenere la qualificazione olimpica. La sua straordinaria capacità di reinventarsi prima come giocatore di livello internazionale e poi come tecnico di nazionali e club di primo piano lo ha reso una delle personalità più rispettate della pallavolo mondiale. Il comunicato della Federazione Argentina di Pallavolo chiude l'addio con la frase: la sua eredità, i suoi insegnamenti e le sue qualità umane resteranno per sempre nella memoria dello sport argentino. Grazie di tutto, Daniel Castellani. Un po' di musica ora con il tango di Franco Luciani, Tango Trio, Toda Mi Vida.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Il folklore argentino, ultimo brano musicale con Eduardo Falù, La Nocera. Purtroppo in questo momento dobbiamo dare l'informazione che il numero delle vittime confermato oggi, venerdì 26 giugno alle 9.54 dal governo venezuelano, sono 589 i morti a causa del terremoto e quasi 3.000 i feriti. E la situazione, man mano passa il tempo, continua a peggiorare nel carissimo paese Venezuela, amico e fratello della Repubblica Argentina. Tutte le preghiere per le anime che sono partite a causa di questo terremoto nel nostro paese amico. Con questa notizia piuttosto triste vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla. Continuate sulla sintonia di Radiodiffusione Argentina all'Exterior, sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE. Salutare agli amici della RAE sul sito rae.ar e potete ascoltarci sulle onde corte frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Buon proseguimento della giornata, buon weekend, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodiffusione Argentina all'Exterior, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcello Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questa puntata del nostro programma che, come dico sempre, è fiero di esserne membro della comunità radiotelevisiva italofona. Sapete che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare attraverso il segnale emesso da WRMI, il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Sul web su www.radionazional.com.ar cliccate il tasto RAE oppure su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE sul sito rae.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Lo potete fare a via Maipù 555 codice postale 1006 Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto e ha azzeccato la giornata più fredda finora dell'anno nell'area metropolitana di Buenos Aires, con un netto calo delle temperature che si farà e si è fatto sentire fin dalle prime ore del mattino. La minima è stata di appena 2 gradi, mentre la massima raggiungerà i 14 gradi. Il clima resterà quindi fresco anche nel corso del pomeriggio qui a Buenos Aires. La giornata è iniziata con banchi di nebbia in diverse zone dell'AMBA, dell'area metropolitana Buenos Aires, che hanno ridotto la visibilità nelle prime ore del mattino. Tuttavia, le condizioni miglioreranno, il cielo si schiarirà gradualmente e tornerà il sole, regalando un pomeriggio stabile e senza rischio di pioggia. Per il weekend sono attese condizioni favorevoli, senza piogge né temporali su Buenos Aires e nell'area metropolitana. Sabato le temperature torneranno a salire con una massima di 18 gradi e cielo tra parzialmente nuvoloso e poco nuvoloso. Sarà la giornata più mite del fine settimana, ideale per l'attività all'aperto. E domenica le temperature subiranno un nuovo calo, pur senza raggiungere valori estremamente rigidi. Il cielo resterà prevalentemente coperto e il sole sarà poco presente per gran parte della giornata, mantenendo un clima fresco ma stabile. Quindi freddo a Buenos Aires nella prima settimana dell'inverno, con un weekend, un fine settimana che si augura senza pioggia o precipitazioni. Molto bene, fatto l'avvio della nostra trasmissione, salutando e inviando il nostro amore e le condolenze al popolo venezuelano, iniziamo con la musica di Las Pelotas, la canzone intitolata Será.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco Mario Díaz, la música folcloristica argentina con La media pena. Almeno 235 persone sono morte e 4.300 sono rimaste ferite in seguito a due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito il Venezuela nella notte di mercoledì, interessando soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. Lo ha riferito il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodríguez. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha dichiarato La Guaira zona di disastro naturale. Nell'area si sono verificati saccheggi di negozi e abitazioni crollate. Le autorità hanno inoltre segnalato 157 dispersi, circa 200 persone intrappolate sotto le macerie e 2.927 famiglie sfollate. Almeno 250 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati. Il governo venezuelano ha attivato una linea telefonica aggiuntiva oltre al sistema statale VenApp per raccogliere le segnalazioni dei dispersi. Stiamo lottando contro il tempo per salvarli vivi, ha dichiarato Rodríguez, invitando la popolazione a mantenere calma e unità. Nelle ultime ore sono state registrate 138 scosse di assestamento, mentre soccorritori, vigili del fuoco e forze di sicurezza proseguono le operazioni di ricerca. A La Guaira decine di persone hanno saccheggiato esercizi commerciali danneggiati, portando via alimenti, medicinali, prodotti per l'igiene e elettrodomestici. L'emergenza ha suscitato una vasta mobilitazione internazionale. Gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 150 milioni di dollari e l'invio di squadre di soccorso. Papa Leone XIV ha donato 100.000 euro per gli aiuti umanitari. Anche Francia, Spagna, Colombia, Nazioni Unite, Unione Europea e gruppo della Banca Mondiale hanno offerto assistenza, personale specializzato e supporto tecnico per le operazioni di soccorso e la ricostruzione. Intanto, il governo della Repubblica Argentina ha annunciato l'invio di un ampio contingente di aiuti umanitari in Venezuela. Il portavoce della presidenza, Adrián Ravier, ha precisato che il piano di assistenza comprende medici specializzati in emergenze dotati di attrezzature complete, infermieri e ambulanze. Per il trasporto del personale e dei materiali saranno impiegati un aereo Hercules C-130 dell'aeronautica militare, un Embraer da 40 posti e un velivolo di Aerolíneas Argentinas. La missione argentina includerà inoltre due impianti mobili per la potabilizzazione dell'acqua gestiti da personale dell'esercito argentino, quattro squadre USR Urban Search and Rescue specializzate nella ricerca e nel soccorso in strutture crollate con il supporto di cani di salvataggio della Marina e dell'esercito argentini, esperti nell'impiego di droni e specialisti nella logistica delle catastrofi. Forniture essenziali, tra cui 134 tende, 48 kit da cucina, materassi, barelle e apparecchiature per il condizionamento dell'aria. Vi saluto a tutto il popolo venezuelano, così caro all'Argentina. Jairo con la musica e il ritorno a Villa Dolores.

0: mía, sí, los hombres no descubran tus amarguras, tus tristezas de mujer.
1: Ecco, Alma de Loca. È un tango interpretato da Carlos Gardel, inciso il 28 aprile 1928 per l'etichetta Odeon. La musica è di Antonio Sureda, mentre il testo è di Francisco García Jiménez. Il brano racconta una storia d'amore intensa e tormentata con il linguaggio poetico tipico del tango argentino dell'epoca. Pur essendo meno noto rispetto ad altri grandi successi di Gardel, è considerato una preziosa testimonianza della sua piena maturità artistica e della ricchezza del suo repertorio.
2: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE, Argentina al mondo.
1: RAE, Argentina al mondo presenta Jaime Torres, il mago del charango.

charango è un piccolo strumento musicale a corde che sembra abbia avuto origine a Potosí, in Bolivia, dove fiorì ogni genere di arte a seguito del ritrovamento di miniere d'argento. Il suo bacino di utilizzazione è esteso ai paesi andini del Sud America, Bolivia, Perù, Cile, Ecuador e Argentina. In Bolivia e Perù è utilizzato come mezzo di corteggiamento ed i giovani provvedono, attraverso un rituale, a suonare il charango per migliorarne la voce ed avere quindi più possibilità di far breccia nel cuore della fanciulla amata. Nell'attuale mappa della Repubblica Argentina, l'altiplano andino occupa regioni della provincia di Salta e soprattutto di Jujuy, provincia confinante con il Cile e la Bolivia. Appunto, originari della Bolivia, erano i genitori di Jaime Torres, il principale interprete del charango nato in Argentina.

0: Jaime Torres è nato nel 1938 ed è cresciuto nella città di Buenos Aires, dove i suoi erano migranti in cerca di migliori opportunità economiche. Suo padre era un ebanista ed è stato colui che ha costruito il suo primo charango quando ancora Jaime era bambino. Torres racconta com'è stato il suo primo contatto con lo strumento che lo rese famoso.
1: Llegaron a casa un grupo de músicos.
0: Arrivò a casa un gruppo di musicisti peruviani. Era una delle prime compagini arrivate in Argentina, chiamata Aria delle Ande, comandata da Moisés Vivanco e che contava con Ima Sumac, una delle cantanti più note della musica andina. Uno di loro dimenticò il charango appoggiato su un tavolo e io provai a passare le dita sulle corde e mi piacque. E ancora suonai le corde e mi rese conto che volevo suonare quello strumento. Non sapevo il perché, ma entrambi capimmo che ci volevamo bene. La forma del charango è quella di una piccola chitarra a tastiera non libera e con cinque corde doppie da suonarsi a pizzico o eseguendo ritmiche con accordi. La cassa armonica, originariamente costituita di corazza animale, è ora realizzata prevalentemente in legno, essendo l'armadillo tutelato perché in pericolo di estinzione. Utilizzato per accompagnare altri strumenti come la chena, l'erche e la voce, con l'arrivo di Jaime Torres, il charango cominciò ad occupare i primi piani, soprattutto dal momento in cui Ramirez partecipò nella registrazione della popolare Misa Criolla di Ariel Ramirez nel 1964.

0: con il gruppo che incise la Misa Criolla, l'interprete realizzò un tour in Europa e da quel momento, sia in maniera solista o con il suo proprio gruppo, Jaime Torres ha girato il mondo, dall'America verso l'Europa fino al lontano Oriente, diffondendo la nostra musica popolare e il suo virtuosismo. Ascoltiamo ora Jaime Torres raccontando l'esperienza della Misa Criolla e il suo successo mondiale.
1: Alemania. Estimo che fu uno dei paesi dove...
0: Non dimenticherò mai la Germania. Dal primo momento in cui siamo arrivati in Germania, non fu altro che affetto e coccole. Siamo stati benvenuti. Il primo grande viaggio che ci porta verso l'Europa è per suonare la Misa Criolla. Spagna, Madrid, come si fa a dimenticare quello? Io avevo conosciuto il successo qualche tempo prima con un album registrato insieme ad Ariel Ramirez e che con molto coraggio chiamammo Folklore in una nuova dimensione, perché era la combinazione del pianoforte con il charango. E il charango era infatti strano, tutti rimasero stupiti. Negli anni 60 scoppia il boom del folklore in Argentina. La musica originaria torna ad essere alla moda con nuove parole e parolieri. La musica si aggiorna con nuovi strumenti e nuovi arrangiamenti vocali. Artisti come Mercedes Sosa, Eduardo Falù, Cuchi Leguizamón tra altri divennero molto popolari e in quel movimento spiccò una canzone in particolare, il cui successo fu così straordinario che spodestò anche i Beatles. Jaime Torres racconta questa storia. Ed emerge questa canzone intitolata Il Condor Passa, che addirittura riesce a superare i Beatles nelle classifiche. Che altro si può aggiungere? Il Condor Passa era ovunque. Anzi, c'era un campionato mondiale di El Condor Passa,

0: Nonostante il viaggiare per tutto il paese e il mondo, e benché Torres avesse la residenza nella città di Buenos Aires, fu nella quebrada de Humahuaca che Jaime Torres ha cominciato la oramai tradizionale celebrazione del Tantanacuy, incontro che ricorda le tradizioni del nord-ovest dell'Argentina. È proprio lì, dove l'Argentina si confonde con la Bolivia e il Cile, nelle alte quote delle Ande, per 40 anni il Tantanacuy ha riunito eccezionali folcloristi, artigiani, poeti e centinaia di bambini provenienti da scuole diverse che conformano un grande coro. L'evento artistico avviene in una locazione che il proprio Jaime Torres ha finanziato. Di seguito, sentiamo l'artista raccontare com'è stata la scelta del nome, com'è stata la costruzione dove funziona il centro culturale e come si svolgono le attività. La parola Tantanacuy è di origine quechua e indica l'incontro degli uni con degli altri. Quindi mi sono detto, questo è il posto. Qui la storia è viva. La costruzione l'abbiamo fatto noi stessi e tante persone, con passione e ideali, si sono aggregati. Io volevo che i ragazzi vedessero che si potevano fare tantissime cose con passione e senza nascondersi per suonare la chena o il sikus, appunto. Per questa cosa abbiamo fatto che tutte le arti si trovassero lì, la pittura, la musica, la poesia, il canto, la parola.
1: Sumando in esto come causa, bastante passione e ideales.
0: Jaime Torres abita nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, molto vicino allo stadio del Boca Juniors, la sua squadra amata. A lui piace anche il pugilato, sport che ha praticato in gioventù. Torres ha suonato al Teatro Colón di Buenos Aires come solista, accompagnato dalla Filarmonica di Buenos Aires e in un'altra occasione dalla Camerata Bariloche. Inoltre ha suonato con il chitarrista spagnolo Paco de Lucía, tra molti altri musicisti che hanno apprezzato la sua compagnia. E se il charango è stato originariamente riservato ai gruppi indigeni dell'altiplano, Jaime Torres lo ha fatto arrivare ai palchi di tutto il mondo.

molto bene, il Comitato Speciale per la Decolonizzazione delle Nazioni Unite ha approvato una nuova risoluzione che invita il Regno Unito a riprendere i negoziati con l'Argentina per trovare una soluzione pacifica e definitiva alla controversia sulla sovranità delle isole Malvinas. La decisione è stata adottata per consenso durante la sessione annuale del Comitato dei 24, C24, che ha ribadito l'assistenza della disputa tra i due paesi e la necessità di riavviare il dialogo nel rispetto delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel corso della riunione, la delegazione argentina ha riaffermato i diritti sovrani del paese sulle isole Malvinas, sulle Georgia del Sud e sulle Sandwich Australi e sulle aree marittime circostanti, chiedendo inoltre al Regno Unito di porre fine alle iniziative unilaterali nell'Atlantico meridionale. La risoluzione esprime preoccupazione per l'assenza di progressi nei negoziati ed esorta entrambi le parti a riprendere al più presto il dialogo in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri argentino Pablo Quirno, intervenendo presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha ribadito la storica rivendicazione di sovranità dell'Argentina, criticando la presenza militare britannica nell'Atlantico meridionale e denunciando lo sfruttamento unilaterale delle risorse naturali dell'arcipelago. Dal suo canto, il Regno Unito ha confermato la propria posizione, sostenendo che debba prevalere il principio di autodeterminazione degli abitanti delle isole. L'Argentina ribatte che tale principio non è applicabile poiché la popolazione attuale è insediata dopo l'occupazione britannica del 1833. La nuova risoluzione rappresenta un ulteriore sostegno internazionale alla posizione argentina. Dolore nel mondo dello sport, è morto Daniel Castellani, leggenda della pallavolo argentina, una delle figure più importanti, è morto giovedì 25 all'età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia è stata confermata dalla Federazione Argentina di Pallavolo attraverso un comunicato ufficiale. Daniel Castellani, nato a Buenos Aires il 21 marzo 1961, costruì la propria carriera partendo dai campi del Boca Juniors e del GEBA, Gimnasia y Esgrima di Buenos Aires, per poi affermarsi nei club più prestigiosi di Argentina, Brasile e Italia. Con la maglia della nazionale argentina fu capitano dal 1981 al 1988, contribuendo a due dei risultati più significativi nella storia della pallavolo del paese. La medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Buenos Aires nel 1982 e il bronzo olimpico ai giochi di Seoul 1988. Anche la sua carriera da allenatore fu ricca di successi. Alla guida della nazionale maschile argentina tra il 1993 e il 1999 conquistò la medaglia d'oro ai giochi panamericani di Mar del Plata 1995 e portò la squadra ai giochi olimpici di Atlanta 1996. La sua fama internazionale crebbe ulteriormente in Europa.

rivista Il Quotidiano La Nación di aver ricevuto una diagnosi di cancro all'inizio dell'anno, poco dopo aver assunto la guida tecnica de Las Panteras, la nazionale femminile argentina. Nonostante la malattia, continuò a lavorare con la squadra nell'ambito di un progetto rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Sotto la sua direzione, la nazionale conquistò il primo titolo della sua storia nella Coppa Panamericana e raggiunse la finale del campionato sudamericano. Positivo anche il percorso nel torneo preolimpico disputato in Giappone in vista di Parigi 2024, pur senza ottenere la qualificazione olimpica. La sua straordinaria capacità di reinventarsi prima come giocatore di livello internazionale e poi come tecnico di nazionali e club di primo piano lo ha reso una delle personalità più rispettate della pallavolo mondiale. Il comunicato della Federazione Argentina di Pallavolo chiude l'addio con la frase: la sua eredità, i suoi insegnamenti e le sue qualità umane resteranno per sempre nella memoria dello sport argentino. Grazie di tutto, Daniel Castellani. Un po' di musica ora con il tango di Franco Luciani, Tango Trio, Toda mi vida.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata

Il folklore argentino, ultimo brano musicale con Eduardo Falù, La Nocera. Purtroppo in questo momento dobbiamo dare l'informazione che il numero delle vittime confermato oggi, venerdì 26 giugno alle 9.54 dal governo venezuelano, sono 589 i morti a causa del terremoto e quasi 3.000 i feriti. La situazione, man mano passa il tempo, continua a peggiorare nel carissimo paese Venezuela, amico e fratello della Repubblica Argentina. Tutte le preghiere per le anime che sono partite a causa di questo terremoto nel nostro paese amico. Con questa notizia piuttosto triste vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla, continuate sulla sintonia di Radiodiffusione Argentina all'Exterior, sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE. Salutare agli amici della RAE sul sito rae.ar e potete ascoltarci sulle onde corte frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Buon proseguimento della giornata, buon weekend. Ciao.

0: mondo.
1: Vai, Argentina, mia siam se dire.
2: Vai, Argentina, dal mondo.
3: Vai, Argentina, to the world.
1: Vai, secai ni mukete, Argentina.
4: Vai, Argentina, al mondo.
3: Vai, Argentina, al mondo.